0: about to take the crew and we don't play play. Say.
1: Yeah, sì, che io scrivo Paolo di nuovo Brunswick qui. Sì, niente, che attraverso le squadre si può pulire tu e pur noi sapere di vivere pulire da me.